0: nel petto, mi metto questa char, mi metto questa char.
1: Che pezzo, che capriccio,
0: che gusto, che spassetto,
1: io sento mi gelar,
0: oh, voglio far

Nel dì della vittoria le incontrai. Stupito io n'ero per le udite cose. Quando i nunzi del re mi salutaro, sir di cautore, faticino uscito dalle veggenti stesse che predissero un certo al capo mio.

tempesta lento, io non la vici, poi che le chiome cralate concesso la bella in sepolcro, poi venne lo cici, la bella in sepolcro.